solo di jazz. All'improvviso uno si alza poi scatta, il gruppo dietro sembra non ce la fa, poi qualcuno che ricuccia in fretta, ma è cambiata la musica. Infatti è commenta